Messi!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Sandraglia. Sandraglia, o anche zendraglia, è un termine che viene attribuito a donne chiassose che litigano e si accapigliano. La sua etimologia deriverebbe, secondo alcuni, dallo spagnolo. Altri, invece, ritengono derivi dal francese. Dallo spagnolo andraje, ossia straccio, la sandraglia indicherebbe la stracciona, ma questa traduzione non è congeniale con il vero senso per cui viene utilizzato. Più plausibile è invece l'etimologia francese. A fine Settecento, i cuochi del Regno di Napoli venivano mandati da Carolina d'Austria alla corte di Parigi per imparare le ricette che più piacevano ai reali. Dalla storpiatura del termine Monsieur, nome con il quale essi venivano chiamati al rientro dalla trasferta, deriva il loro appellativo, i Monsou. Questi cuochi cucinavano tanta carne, ma di animali di cui non venivano utilizzate le intere ora, perché erano considerate impure e dunque alimento troppo povero per essere mangiato dalla famiglia reale. I Monsou svisceravano gli animali e lanciavano le intere ora dalla finestra di corte per permettere al popolo affamato che aspettava al di sotto di essa di prenderle per sfamarsi. Quando il cuoco lanciava le intere ora all'esterno, gridava «Les entrailles!» Da qui dunque il termine napoletano zandraglia o zendraglia. E nel momento in cui queste interiore venivano lanciate, le donne si accapigliavano per cercare di acchiapparle in maniera rude e poco signorile. Nella lingua napoletana, la donna di malaffare non è solo una zandraglia, una faiassa, fundachera o vrenzola, ma spesso le si associano termini che, astrattamente, derivano dalle conseguenze di una serie di cattivi odori corporali. Pereta, o peggio ancora, zomba pereta, cioè colei che è di facili costumi e che salta di letto in letto da un uomo a un altro.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Che cambiamento, eh? Io mi ricordo che qualche tempo fa si parlava con i con gli amici, si parlava nelle case ma anche fuori nelle piazze, si discuteva di tutto il mondo, la politica, la vita, i fatti personali, insomma si parlava anche troppo. Poi di colpo niente, ma voglio dire altre cose, il tennis, i vini del Reno, com'è la neve a Cortina. Per carità, io non c'ho niente contro la montagna e neanche contro il tennis o il cricket o lo squash. Ci deve essere uno strano godimento a sentirsi inutili, perché sono tutti più allegri, più ottimisti e tutti via a sciare, e vela, windsurf, equitazione, golf. Bello. Secondo me, per essere bravi in quegli sport lì, non è che bisogna essere proprio imbecilli, però aiuta, eh. Poi un po' di bella vita, un po' di soldi non fanno schifo a nessuno, si diventa più belli, più puliti, un'ora di palestra, una doccia, l'amore, la pienezza dei sensi, la natura.

0: assisted then by his sons, John and Douglas.
1: Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia, il non dire diventa più bello del dire e ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lasci andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese. Ed usando la galanteria gli parli di fiori, decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare via.
2: So we meet again and I offer my hand, I

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Il re fa rullare i tamburi, il re fa rullare i tamburi.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Giornata gradevole, con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Goganga, goganga, gogangangginga, che go go go gangangonga, che go go go gangango. Goganga, goganga, gogangangginga, che go go go gangangonga, che go go go gangango.

0: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi? Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo? Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.

0: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per mercoledì 22 luglio 2026. Redazione a Nizza Marche Ugo Barsotti. Da Parigi sono Rachel Costa. Notizie dalla Francia: divieto di polymarket e obbligo di carta d'identità per i social. Una deriva autoritaria. La Francia ha varato in una sola settimana tre provvedimenti che i critici definiscono un crescente allontanamento dai principi delle democrazie occidentali. Il primo è il divieto di polymarket. La piattaforma di Prediction Markets, che consente di scommettere su eventi politici, sportivi e culturali. Il governo ha imposto il blocco del sito e prevede sanzioni per chi, anche attraverso l'uso di una VPN, cede alla piattaforma e ne diffonde contenuti su siti francesi. Obiettivo? A detta delle autorità, evitare che previsioni scomode o potenzialmente imbarazzanti per la classe politica possano circolare liberamente. Secondo provvedimento, approvato ieri dal Parlamento, istituisce per la prima volta in Europa il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Per far rispettare la norma, tutti gli utenti, anche gli adulti, dovranno identificarsi mediante la carta d'identità digitale prima di poter accedere a piattaforme come Facebook, Instagram o TikTok. Le autorità assicurano che il processo avverrà su un sito sicuro, ma la recente fuga di dati dei sistemi sanitari pubblici ha riacceso i timori sulla protezione delle informazioni personali dei cittadini. Le reazioni non si sono fatte attendere. Oer, nota attivista seguita anche dal sindaco di Nizza, Eric Ciotti, ha definito il giorno del voto un giorno scuro per la democrazia e la libertà di espressione, aggiungendo che la Francia, paese dei lumi, è divenuta paese dell'oscurantismo e della censura. Il suo messaggio, condiviso su X, avverte che l'obbligo della carta d'identità rappresenta un pretesto per sorvegliare la popolazione e minaccia di trasformare l'Europa in un nuovo regime di controllo digitale. Le critiche sottolineano che, mentre le scommesse tradizionali sui cavalli o i gratta e vinci rimangono legali e addirittura profittevoli per lo Stato, i mercati predittivi come Polymarket sono stati censurati, evidenziando una disparità di trattamento. Inoltre, l'obbligo di identificazione per i social è visto come un passo verso una sorveglianza di massa, con il rischio di aumentare il numero di attacchi informatici e di restringere la privacy dei cittadini. Il provvedimento è stato approvato dal Parlamento francese e sta suscitando dibattiti. Equilibrio tra protezione dei minori, libertà di espressione e diritto alla privacy. Fact check by Gemma 4. La ministra Monique Barbut presenterà le sue dimissioni al Consiglio dei Ministri di mercoledì. La ministra della transizione ecologica, Monique Barbut, ha comunicato che presenterà la sua carta di dimissioni al Presidente della Repubblica entro la riunione del Consiglio dei Ministri prevista per mercoledì. Decisione resa nota da fonti vicine alla ministra è il risultato di un forte disaccordo con il progetto di legge d'emergenza agricola, recentemente approvato dal Parlamento, nominale dal governo di Sébastien Lecornu nell'ottobre 2025. Barbut ha espresso la sua opposizione al testo, in particolare la previsione di una reintroduzione degressiva di due pesticidi, Chetmipride e Flupiradifurone, precedentemente vietati in Francia. Provvedimento inserito da un emendamento parlamentare e confermato nella commissione mista, sentirebbe ANSES di autorizzare l'uso di tali sostanze in filiere agricole in difficoltà, come la nocciola. Durante un incontro a Matignon, il primo ministro Lecornu ha ricevuto la ministra a metà giornata. In un breve comitato serale, Barbut ha dichiarato di non vedere altra via se non quella delle dimissioni, aggiungendo che la sua permanenza dipenderà dalla risposta del presidente alla sua richiesta. Ha anche sottolineato che il vero motivo del suo allontanamento è l'assenza di un dibattito governativo sulla questione, non il contenuto specifico dell'articolo sul Chetmipride. La legge emergenza agricola, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 luglio, vede misure di sostegno a filiere in crisi e l'autorizzazione di deroghe per alcuni pesticidi, suscitando critiche da parte di ambientalisti e da alcuni settori dell'agricoltura. La decisione di Barbut pone sotto ulteriore pressione il governo Lecornu sulla gestione della politica agricola e ambientale. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulla sostenibilità delle pratiche agricole francesi, in un contesto di crescente tensione tra esigenze di produttività e tutela ambientale.
1: Check by Gemma fu a tuo editoriale, di Rachel.
0: La grande fuga della ministra verde, vi leggo ora al mio editoriale odierno. La notizia della dimissione di Monique Babut è più spettacolare di un reality show ministro. Si autodistrugge perché il governo ha osato inserire nel testo un paio di pesticidi. In via di deroga, davvero si può parlare di loro violazione dei valori ecologisti, quando la stessa legge è, autore di un emendamento parlamentare, non di un capriccio del premier? Il litigio sembra più una sceneggiatura pronta per vendere titoli su Facebook che un serio dibattito politico. Eppure, la barra di Babut è così alta che non basta più dire no a un singolo prodotto chimico, bisogna dimettersi, perché se sei ministro devi esserlo davvero. La logica quasi aristotelica, punto. Se Aristotele avesse creduto che la sola dignità si mantenga con l'atto di lasciare il posto, non è forse più efficace continuare a lottare dall'interno? Magari, chiedendo una revisione più trasparente, invece di trasformare il Consiglio dei Ministri in un teatro di assedio, che poi il già noto gioco delle parole. Se la mia dimissione è accettata, parto. Se è rifiutata, dipende da cosa si dice. Un enigma degno di un indovinello di Gollum, e che invece nasconde una verità scomoda, il potere di decidere cosa sia accettabile e nelle mani di chi, in quasi tutti i casi, sembra più interessato a mantenere i contatti con l'industria agrochimica che a proteggere le api. La contraddizione è così evidente che persino i lupi ora tornati in libertà sembrerebbero più coerenti di questi politici. Infine, la stampa di France Info riporta la notizia con un tono quasi neutro. L'assenza di approfondimenti su chi abbia realmente spinto per l'insolamento dei pesticidi trasforma il tutto in un semplice comunicato stampa. Dove sono le indagini, le fonti, le testimonianze di agricoltori o scienziati? Sembra che tutti noi siamo invitati a guardare il fuoco da lontano, mentre l'incendio dell'agricoltura continua a bruciare i principi fondamentali di una transizione ecologica. Quando giorno Monaco, maestro, per una ministra che difende la terra, sceglie di dimettersi quando il governo le permette di introdurre pesticidi proibiti? Perché la dignità, quando è sospesa su un filo di principio, preferisce cadere piuttosto che camminare su terreni scivolosi. Il gesto è una vela che indica la tempesta che si avvicina. Monaco. E se la sua dimissione fosse rifiutata, quale verità potrebbe emergere da quel silenzio? Maestro, il silenzio è l'eco di una legge che parla con la voce dei lupi e dei fiori. La verità è che né il potere né la coscienza hanno bisogno di un palco per manifestarsi, ma solo di chi ascolta. Ma torniamo alle notizie. Non molto ottimista, il premier Sébastien Lecornu preoccupa gli obiettivi di deficit pubblico. Il ministro dell'Economia, Sébastien Lecornu, ha dichiarato a Paris Match che il governo francese non potrà sospendere tutte le decisioni, soprattutto quelle di natura budgetaire, fino alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. L'espressione non molto ottimista è stata usata per descrivere la sua valutazione sulla fattibilità degli obiettivi di riduzione del deficit fissati per i prossimi due esercizi. Il Premier ha evidenziato che il livello attuale di debito e deficit limita la capacità di manovra dello Stato, mettendolo in una posizione di vulnerabilità. Ha sottolineato la onestà nel proporre una linea di indirizzo di politica fiscale ora, ma anche l'umiltà di accettare che i cittadini possano decidere di modificarla in futuro. In nome della democrazia, per il 2026 il governo punta a un deficit pari al 5% del prodotto interno lordo, seguito del 5,1% previsto per il 2025. Lecornu ha attribuito le difficoltà a fattori imprevisti, tra cui la guerra in Iran che ha innalzato i prezzi dell'energia e i costi aggiuntivi. L'attività militare francese nel Golfo. Guardando al 2027, il Premier ha rimandato la realizzazione di reform strutturali, anche se modeste, alla capacità del governo di attuare, sostenendo che senza tali misure la riduzione del deficit sarà estremamente difficile. Nonostante la mancanza di una maggioranza parlamentare stabile e il clima pre-elettorale, Lecornu ha ribadito la necessità di approvare entro l'inverno un nuovo bilancio, da evitare che l'attuale governo ostacoli il mandato del futuro presidente eletto a maggio. In sintesi, Lecornu avverte che il rispetto dei parametri di deficit stabiliti per il 2026 e il 2027, certo, a causa di pressioni esterne, le spese difensive e delle difficoltà politiche interne, ma conferma che la riduzione del deficit rimane una priorità imprescindibile. Intervista rilasciata a Paris Match poco prima dell'avvio della campagna elettorale
1: presidenziale in un contesto di elevata tensione sui conti pubblici francesi.
0: Fact check by Gemma Fo. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano. Benvenuti sei su Front Oggi, come in podcasting e in onde medie sui 1175 kHz. A Parigi sono Rachel Costa. Zelensky licenzia il comandante in capo dell'esercito ucraino, il presidente ucraino, Volodymyr. Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Sirsky, il capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate, in seguito a una serie di proteste interne e a critiche sul suo stile di comando. La decisione arriva in un momento delicato, con l'Ucraina ancora impegnata in un conflitto prolungato contro la Russia e la necessità di mantenere alta la morale delle truppe. Gli analisti militari sottolineano che il cambio di vertice potrebbe responsabilizzare ulteriormente le operazioni sul campo, ma al contempo crea una fase di transizione delicata per le forze ucraine. La minaccia del Hormuz a Teheran rischia ripercussioni globali. Verde rubio mentre gli Stati Uniti colpiscono l'Iran per l'11ª notte consecutiva. Il senatore americano Marco Rubio ha lanciato un avvertimento sull'escalation militare nella zona del Stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno effettuato un nuovo attacco. A lui Rubio ha evidenziato come la tensione, alimentata da retoriche aggressive, possa destabilizzare i mercati energetici mondiali e interrompere le rotte commerciali che attraversano il Golfo Persico. Gli esperti di geopolitica rimarcano il rischio di un ampliamento del conflitto, dato che l'Iran ha promesso di rispondere a ogni offensiva, aumentando la probabilità di un coinvolgimento più ampio di alleati regionali. La spinta di Trump recipe ieri Made in USA, colpisce i margini di TSMC il presidente Donald. Trump ha rinnovato la pressione sul settore dei semiconduttori, imponendo l'acquisto di chip per intelligenza artificiale.

0: incidenti, la valutazione comprende spese operative, conto logistico ai sistemi di difesa aerea e costi per la ricostruzione di infrastrutture colpite. Gli osservatori militari avvertono che, se le ostilità dovessero protrarsi, il bilancio della difesa americana potrebbe subire un ulteriore peso, influenzando le decisioni di spesa in altri settori strategici.
1: La BCE seleziona 36 banche per testare l'euro digitale nel 2027. La Banca Centrale Europea ha
0: annunciato la scelta di 36 istituti bancari, tra cui BPC e Revolut, per partecipare a una fase sperimentale dell'euro digitale prevista per il 2027. Obiettivo è valutare la fattibilità di una moneta digitale di Stato, migliorare la velocità di regolamento dei pagamenti e aumentare la sicurezza delle transazioni elettroniche. Gli esperti di finanza digitale ritengono che il progetto possa rappresentare un passo fondamentale verso l'adozione più ampia di tecnologie blockchain nel sistema bancario europeo. La rapida crescita di Mercor si basa sui maggiori colossi dell'UI. Secondo documenti, un'indagine esclusiva rivela che la startup Mercor ha accelerato la propria espansione grazie a partnership strategiche con i più grandi attori dell'intelligenza artificiale, tra cui Google e Microsoft. I documenti mostrano accordi di licenza e accesso privilegiato a modelli IA avanzati, che hanno permesso a Mercor di lanciare prodotti con capacità di elaborazione senza precedenti. Gli analisti di mercato prevedono che questo modello di alleanza possa diventare una scena corrente nel settore delle tecnologie emergenti. L'incubatore IA di Meta sviluppa un concorrente di OpenRouter per ridurre i costi di programmazione. AAAI Labs, l'incubatore interno di Meta dedicato all'intelligenza artificiale, sta lavorando a una piattaforma simile a OpenRouter con obiettivo di ottimizzare i costi di utilizzo dei modelli IA nelle applicazioni aziendali. La nuova soluzione prevede il routing di richieste verso modelli meno costosi quando possibile, mantenendo comunque prestazioni elevate. Se il progetto verrà commercializzato, potrebbe cambiare il modo in cui le imprese gestiscono le proprie infrastrutture di IA, rendendo più accessibili le tecnologie avanzate anche a piccole e medie realtà. Trump prevede tariffe del 100% sui farmaci generici a partire dal 2028. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un nuovo regime tariffario che imporrà il 100% di dazi sui farmaci generici importati a partire dal 2028, giustificato dal desiderio di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento interno. Ha suscitato preoccupazioni tra le compagnie farmaceutiche e i consumatori per l'implicazione di aumenti di prezzo. Gli economisti avvertono che la misura potrebbe innescare una contrazione della disponibilità dei farmaci a prezzi contenuti, con effetti negativi sulla spesa sanitaria delle famiglie americane. Radio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 22 luglio 2026. Parigi, giornata serena e calda. La mattina Parigi presenta cieli poco nuvolosi con temperature intorno ai 16 gradi, un leggero vento da ovest di circa 10 km. E nulla da segnalare in termini di piogge, secondo esperto Regis Crepet. Nel pomeriggio il sole domina il cielo, spingendo le temperature a 27 gradi, vento moderato da ovest a 15 km e ancora assenza di precipitazioni. Il tardo pomeriggio e la sera si godono un cielo ormai quasi privo di nuvole, con temperature che scendono a 25 gradi, vento che rimane stabile a 15 km senza rischio di pioggia. Durante la notte il cielo si rischiara ulteriormente, le temperature si attestano sui 18 gradi, il vento resta lieve a 15 km di voi e il rischio di precipitazioni rimane nullo. Le temperature minima e massima della giornata saranno rispettivamente 16 gradi e 27, con venti deboli moderati per tutta la giornata. Monaco, Monte Carlo, soleggiato e secco. La mattina a Monaco è caratterizzata da un cielo sereno che si fa leggermente nuvoloso, tempeste intorno ai 25 gradi, vento moderato da est di 15 km e nessuna possibilità di pioggia. Il pomeriggio il sole brilla intensamente, le temperature salgono a 30 gradi, il vento rimane costante a 15 km di ora proveniente da est-sud-est, senza alcuna traccia di precipitazioni. La serata mantiene condizioni di bel tempo, con temperature intorno ai 27 gradi, venti più leggeri di 10 km da est e assenza totale di piogge. Durante la notte il cielo si vela lentamente, la temperatura scende a 24°, il vento si indebolisce a 10 km di loft da est e il cielo resta asciutto. Minima della giornata 25°, massima 30 gradi, Vento moderato durante il giorno.

0: Nessuna precipitazione prevista. Milano. Caldo stabile, con venti leggeri. Al mattino Milano registra un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Temperatura attorno ai 23 gradi. Vento debole da est-nord-est di 3-4 km/h. E precipitazioni assenti. Secondo esperto Daniele Berlusconi di Trebnit. Nel pomeriggio le temperature salgono gradualmente fino a toccare i 29 gradi. Correnti da est-sud-est che aumentano a 5-6 km mantenendo il cielo asciutto. Il tardo pomeriggio vede la temperatura discendere leggermente a 26-27 gradi. Vento secco da est-sud-est di circa 5 km e nessuna traccia di pioggia. Durante la sera il clima resta stabile, temperature intorno ai 24°. Vento leggero di 4-5 km a da est e senza precipitazioni. La notte porta una minima di 22 gradi. Venti ancora deboli da est, cielo sereno e assenza totale di pioggia. Minima massima prevista 22°-29°. Venti leggeri per tutta la giornata, senza rischio di piogge. Vittoriale meteo di Recce. Quando tutto è colpa del clima? Sì. E chi sembra credere che ogni temperatura al di sopra di 25 gradi sia un segnale di fine del mondo? Ma davvero, il nostro gusto per un gelato più grande è direttamente collegato allo scarso equilibrio climatico. O è solo una scusa per abbandonare la palestra? Allora perché, al primo soffio di vento, siamo tutti pronti a scrivere un'epica denuncia sul cambiamento climatico? Anche ignorano che il cancro ha già da tempo dei vantaggi nella pubblicità. Forse la risposta è più semplice, la nostra fecondata ingenuità ci fa dimenticare che il meteo è in fondo solo l'atmosfera che fa il suo lavoro. Ronde il giorno a Monaco. Se il sole è così forte, perché non porti un cappello? Saucio, il cappello lo indossi nella tua mente, ma il sole è reale. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 175 kilocicli.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
2: Italia in groove.
3: Mercoledì 22 luglio, ben trovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Ancora allerta arancione e gialla in Costa Azzurra per quanto riguarda la canicule, ma temperature in calo. I dettagli della meteo dopo le news. E resta alta l'allerta nel dipartimento del Var, dove un vasto incendio divampato nell'area di Pontevé ha già distrutto circa 500 ettari di vegetazione. Sono impegnati quasi 200 vigili del fuoco, 6 Canadair, elicotteri e aerei antincendio. Evacuato il campeggio comunale di Contignac, mentre il lago di Sainte-Croix è stato temporaneamente chiuso alla balneazione per consentire ai Canadair di rifornirsi d'acqua. Diverse strade restano chiuse o fruibili a intermittenza e le autorità invitano a evitare tutta la zona. Oggi, mercoledì 22 luglio, nuova ondata di scioperi del personale di Ligne d'Azur. Bus e tram circoleranno con orari ridotti, simili a quelli festivi, a causa della protesta legata al rinnovo salariale e alle condizioni di lavoro. Previsti però servizi straordinari per facilitare l'afflusso e il rientro del pubblico del concerto di The Weeknd all'Allianz Riviera. Trovate sul nostro sito tutte le linee e gli orari dello sciopero di Ligne d'Azur. Isola 2000, passi avanti per la riapertura della galleria commerciale. Dopo un incontro convocato dal presidente della Metropole Nice-Côte d'Azur, Eric Ciotti, comune, commercianti e prefettura hanno raggiunto l'intesa temporanea che consentirà di riaprire rapidamente gli spazi commerciali. Le convenzioni saranno prorogate fino al 15 settembre, mentre proseguono i lavori per una soluzione definitiva. Sono tornate alla normalità le forniture elettriche a Val Auris dopo le interruzioni che hanno interessato il centro cittadino e alcune zone limitrofe. ND ha completato gli interventi e il servizio è stato ripristinato. Cap Dial, una serata dedicata agli anni 80. Vi anticipo che domani, giovedì 23 luglio alle 21, all'anfiteatro della Mer di Cap Dial, ci sarà il concerto gratuito Rivivere gli anni 80 con Gilly Jackson, un'ora e mezza di musica dedicata ai grandi successi del decennio, nell'ambito delle soirée estival del Dipartimento delle Alpi Marittime, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. La meteo di mercoledì 22 luglio: in Costa Azzurra cielo parzialmente nuvoloso e venti di media intensità, possibili piogge al pomeriggio soprattutto nell'entroterra delle Alpi Marittime, allerta Canicule di Meteo France arancione nel Var, gialla nelle Alpi Marittime. Lungo la costa temperature minime attorno ai 22-23 gradi, le massime tra Mentone e Saint-Tropez scenderanno tra i 30 e i 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrali Milano per mercoledì 22 luglio 2026. Redazione a Nizza Marche Ugo Barsotti. Da Parigi sono Rachel Costa. Notizie dalla Francia, divieto di polymarket e obbligo di carta d'identità per i social, una deriva autoritaria. La Francia ha varato in una sola settimana tre provvedimenti che i critici definiscono un crescente allontanamento dai principi delle democrazie occidentali. Il primo è il divieto di polymarket. La piattaforma di Prediction Markets, che consente di scommettere su eventi politici, sportivi e culturali. Il governo ha imposto il blocco del sito e prevede sanzioni per chi, anche attraverso l'uso di una VPN, cede alla piattaforma e ne diffonde contenuti su siti francesi. Obiettivo? A detta delle autorità, evitare che previsioni scomode o potenzialmente imbarazzanti per la classe politica possano circolare liberamente. Secondo provvedimento, approvato ieri dal Parlamento, istituisce per la prima volta in Europa il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Per far rispettare la norma, tutti gli utenti, anche gli adulti, dovranno identificarsi mediante la carta d'identità digitale prima di poter accedere a piattaforme come Facebook, Instagram o TikTok. Le autorità assicurano che il processo avverrà su un sito sicuro, ma la recente fuga di dati dei sistemi sanitari pubblici ha riacceso i timori sulla protezione delle informazioni personali dei cittadini. Le reazioni non si sono fatte attendere. Aurea, nota attivista seguita anche dal sindaco di Nizza, Eric Ciotti, ha definito il giorno del voto un giorno scuro per la democrazia e la libertà di espressione, aggiungendo che la Francia, paese dei lumi, è divenuta paese dell'oscurantismo e della censura. Il suo messaggio, condiviso su X, avverte che l'obbligo della carta d'identità rappresenta un pretesto per sorvegliare la popolazione e minaccia di trasformare l'Europa in un nuovo regime di controllo digitale. Le critiche sottolineano che, mentre le scommesse tradizionali sui cavalli o i gratta e vinci rimangono legali e addirittura profittevoli per lo Stato, i mercati predittivi come Polymarket sono stati censurati, evidenziando una disparità di trattamento. Inoltre, l'obbligo di identificazione per i social è visto come un passo verso una sorveglianza di massa, con il rischio di aumentare il numero di attacchi informatici e di restringere la privacy dei cittadini. Il provvedimento è stato approvato dal Parlamento francese e sta suscitando dibattiti. Equilibrio tra protezione dei minori, libertà di espressione e diritto alla privacy. Fact check by Gemma 4. La ministra Monique Barbut presenterà le sue dimissioni al Consiglio dei Ministri di mercoledì. La ministra della Transizione Ecologica, Monique Barbut, ha comunicato che presenterà la sua carta di dimissioni al Presidente della Repubblica entro la riunione del Consiglio dei Ministri prevista per mercoledì. Decisione resa nota da fonti vicine alla ministra è il risultato di un forte disaccordo con il progetto di legge d'emergenza agricola, recentemente approvato dal Parlamento, nominale dal governo di Sébastien Lecornu nell'ottobre 2025. Barbut ha espresso la sua opposizione al testo, in particolare la previsione di una reintroduzione degressiva di due pesticidi, Chetimipride e Flupiradifurone, precedentemente vietati in Francia. Provvedimento inserito da un emendamento parlamentare e confermato nella commissione mista, sentirebbe ANSES di autorizzare l'uso di tali sostanze in filiere agricole in difficoltà, come la nocciola. Durante un incontro a Matignon, il primo ministro Lecornu ha ricevuto la ministra a metà giornata. Un breve comitato serale, Barbut ha dichiarato di non vedere altra via se non quella delle dimissioni, aggiungendo che la sua permanenza dipenderà dalla risposta del presidente alla sua richiesta. Ha anche sottolineato che il vero motivo del suo allontanamento è l'assenza di un dibattito governativo sulla questione, non il contenuto specifico dell'articolo sul Chetimipride. La legge emergenza agricola, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 luglio, vede misure di sostegno a filiere in crisi e l'autorizzazione di deroghe per alcuni pesticidi, suscitando critiche da parte di ambientalisti e da alcuni settori dell'agricoltura. La decisione di Barbut pone sotto ulteriore pressione il governo Lecornu sulla gestione della politica agricola e ambientale. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulla sostenibilità delle pratiche agricole francesi, in un contesto di crescente tensione tra esigenze di produttività e tutela ambientale.
1: Check by Gemma fu a tuo editoriale, di Rachel.
0: La grande fuga della ministra verde, mi leggo ora al mio editoriale odierno. La notizia della dimissione di Monique Babut è più spettacolare di un reality show ministro. Si autodistrugge perché il governo ha osato inserire nel testo un paio di pesticidi. In via di deroga, davvero si può parlare di violazione dei valori ecologisti, quando la stessa legge è, tutto, di un emendamento parlamentare, non di un capriccio del Premier. Il litigio sembra più una sceneggiatura pronta per vendere titoli su Facebook che un serio dibattito politico. Eppure, la barra di Babut è così alta che non basta più dire no a un singolo prodotto chimico, bisogna dimettersi, perché se sei ministro devi esserlo davvero. La logica quasi aristotelica, punto. Se Aristotele avesse creduto che la sola dignità si mantenga con l'atto di lasciare il posto, non è forse più efficace continuare a lottare dall'interno di... Magari, chiedendo una revisione più trasparente, invece di trasformare il Consiglio dei Ministri in un teatro di assedio, che poi il già noto gioco delle parole. Se la mia dimissione è accettata, parto. Se è rifiutata, dipende da cosa si dice. Un enigma degno di un indovinello di Gollum, e che invece nasconde una verità scomoda, il potere di decidere cosa sia accettabile e nelle mani di chi, in quasi tutti i casi, sembra più interessato a mantenere i contatti con l'industria agrochimica che a proteggere le api. La contraddizione è così evidente che persino i lupi ora tornati in libertà sembrerebbero più coerenti di questi politici. Infine, la stampa di Francia Info riporta la notizia con un tono quasi neutro. Non senza gli approfondimenti su chi abbia realmente spinto per l'inserimento dei pesticidi, trasforma il tutto in un semplice comunicato stampa. Dove sono le indagini, le fonti, le testimonianze di agricoltori o scienziati? Sembra che tutti noi siamo invitati a guardare il fuoco da lontano, mentre l'incendio dell'agricoltura continua a bruciare i principi fondamentali di una transizione ecologica. Quanto giorno, Monaco, maestro? Per una ministra che difende la terra, sceglie di dimettersi quando il governo le permette di introdurre pesticidi proibiti? Perché la dignità, quando è sospesa su un filo di principio, preferisce cadere piuttosto che camminare su terreni scivolosi. Il gesto è una vela che indica la tempesta che si avvicina. Monaco? E se la sua dimissione fosse rifiutata, quale verità potrebbe emergere da quel silenzio? Maestro, il silenzio è l'eco di una legge che parla con la voce dei lupi e dei fiori. La verità è che né il potere né la coscienza hanno bisogno di un palco per manifestarsi, ma solo di chi ascolta. Ma torniamo alle notizie. Non molto ottimista, il premier Sébastien Lecornu preoccupa gli obiettivi di deficit pubblico. Ministro dell'Economia, Sébastien Lecornu, dichiarato a Paris Match che il governo francese non potrà sospendere tutte le decisioni, soprattutto quelle di natura budgetaire, fino alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. L'espressione non molto ottimista è stata usata per descrivere la sua valutazione sulla fattibilità degli obiettivi di riduzione del deficit fissati per i prossimi due esercizi. Il Premier ha evidenziato che il livello attuale di debito e deficit limita la capacità di manovra dello Stato, mettendolo in una posizione di vulnerabilità. Ha sottolineato la onestà nel proporre una linea di indirizzo di politica fiscale ora, ma anche l'umiltà di accettare che i cittadini possano decidere di modificarla in futuro. In nome della democrazia, per il 2026 il governo punta a un deficit pari al 5% del prodotto interno lordo, seguito del 5,1% previsto per il 2025. Lecornu ha attribuito le difficoltà a fattori imprevisti, tra cui la guerra in Iran che ha innalzato i prezzi dell'energia e i costi aggiuntivi. Attività militare francese nel Golfo. Guardando al 2027, il Premier ha rimandato la realizzazione di reforme strutturali, anche se modeste, alla capacità del governo di attuare, sostenendo che senza tali misure la riduzione del deficit sarà estremamente difficile. Nonostante la mancanza di una maggioranza parlamentare stabile e il clima pre-elettorale, Lecornu ha ribadito la necessità di approvare entro l'inverno un nuovo bilancio e evitare che l'attuale governo ostacoli il mandato del futuro presidente eletto a maggio. In sintesi, Lecornu avverte che il rispetto dei parametri di deficit stabiliti per il 2026 e il 2027, certo, a causa di pressioni esterne, le spese difensive e delle difficoltà politiche interne, ma conferma che la riduzione del deficit rimane una priorità imprescindibile. Intervista rilasciata a Paris Match poco prima dell'avvio della campagna elettorale
2: presidenziale in un contesto di elevata tensione sui conti pubblici francesi.
0: Fact check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano. Il 26 su France Oggi, come in podcasting e in onde medie sui 1175 kHz. A Parigi sono Rachel Costa. Zelensky licenzia il comandante in capo dell'esercito ucraino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione di Oleksandr Sirsky, il capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate, in seguito a una serie di proteste interne e a critiche sul suo stile di comando. La decisione arriva in un momento delicato, con l'Ucraina ancora impegnata in un conflitto prolungato contro la Russia e la necessità di mantenere alta la morale delle truppe. Gli analisti militari sottolineano che il cambio di vertice potrebbe responsabilizzare ulteriormente le operazioni sul campo, ma al contempo crea una fase di transizione delicata per le forze ucraine. Il minaccia del Hormuz a Teheran rischia ripercussioni globali. Verde rubio mentre gli Stati Uniti colpiscono l'Iran per l'11ª notte consecutiva. Il senatore americano Marco Rubio ha lanciato un avvertimento sull'escalation militare nella zona del Stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno effettuato un nuovo attacco. A lui Rubio ha evidenziato come la tensione, alimentata da retoriche aggressive, possa destabilizzare i mercati energetici mondiali e interrompere le rotte commerciali che attraversano il Golfo Persico. Gli esperti di geopolitica rimarcano il rischio di un ampliamento del conflitto, dato che l'Iran ha promesso di rispondere a ogni offensiva, aumentando la probabilità di un coinvolgimento più ampio di alleati regionali. La spinta di Trump recipe ieri Made in USA colpisce i margini di TSMC e presidente Donald Trump ha rinnovato la pressione sul settore dei semiconduttori, imponendo l'acquisto di chip per intelligenza artificiale prodotti negli Stati Uniti. Questa misura ha avuto un impatto negativo sui margini di TSMC, il più grande produttore di chip al mondo, costretto a rivedere la propria strategia di pricing. Gli analisti di mercato prevedono che la politica di Buy American possa incentivare la ramp-up di capacità produttive locali, ma al contempo ridurre la competitività dei fornitori asiatici, potenziali effetti a catena sui costi dei dispositivi elettronici. 37,5 miliardi di dollari. Il costo della guerra in Iran, secondo il segretario alla difesa, Pence, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha stimato che il conflitto

7. Obiettivo è valutare la fattibilità di una moneta digitale di Stato, migliorare la velocità di regolamento dei pagamenti e aumentare la sicurezza delle transazioni elettroniche. Gli esperti di finanza digitale ritengono che il progetto possa rappresentare un passo fondamentale verso l'adozione più ampia di tecnologie blockchain nel sistema bancario europeo. La rapida crescita di Mercor si basa sui maggiori colossi dell'UI, secondo documenti. Un'indagine esclusiva rivela che la startup Mercor ha accelerato la propria espansione grazie a partnership strategiche con i più grandi attori dell'intelligenza artificiale, tra cui Google e Microsoft. I documenti mostrano accordi di licenza e accesso privilegiato a modelli IA avanzati, che hanno permesso a Mercor di lanciare prodotti con capacità di elaborazione senza precedenti. Gli analisti di mercato prevedono che questo modello di alleanza possa diventare una scena corrente nel settore delle tecnologie emergenti. L'incubatore IA di Meta sviluppa un concorrente di OpenRouter per ridurre i costi di programmazione AAA Labs, l'incubatore interno di Meta, dedicato all'intelligenza artificiale. Sta lavorando a una piattaforma simile a OpenRouter, con obiettivo di ottimizzare i costi di utilizzo dei modelli IA nelle applicazioni aziendali. La nuova soluzione prevede il routing di richieste verso modelli meno costosi quando possibile, mantenendo comunque prestazioni elevate. Se il progetto verrà commercializzato, potrebbe cambiare il modo in cui le imprese gestiscono le proprie infrastrutture di IA, rendendo più accessibili le tecnologie avanzate anche a piccole e medie realtà. Trump prevede tariffe del 100% sui farmaci generici a partire dal 2028. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un nuovo regime tariffario che imporrà il 100% di dazi sui farmaci generici importati a partire dal 2028, giustificato dal desiderio di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento interno, ha suscitato preoccupazioni tra le compagnie farmaceutiche e i consumatori per l'implicazione di aumenti di prezzo. Gli economisti avvertono che la misura potrebbe innescare una contrazione della disponibilità di farmaci a prezzi contenuti, con effetti negativi sulla spesa sanitaria delle famiglie americane. Medio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 22 luglio 2026. Parigi, giornata serena e calda. La mattina Parigi presenta cieli poco nuvolosi con temperature intorno ai 16 gradi, un leggero vento da ovest di circa 10 km. E nulla da segnalare in termini di piogge, secondo esperto Regis Crippet. Nel pomeriggio il sole domina il cielo, spingendo le temperature a 27 gradi. Vento moderato da ovest a 15 km e ancora assenza di precipitazioni. Il tardo pomeriggio e la sera si godono un cielo ormai quasi privo di nuvole, con temperature che scendono a 25 gradi, vento che rimane stabile a 15 km senza rischio di pioggia. Durante la notte il cielo si rischiara ulteriormente, le temperature si attestano sui 18 gradi, il vento resta lieve a 15 km di voi e il rischio di precipitazioni rimane nullo. Le temperature minima e massima della giornata saranno rispettivamente 16 gradi e 27, con venti deboli moderati per tutta la giornata. Monaco, Monte Carlo, soleggiato e secco. La mattina a Monaco è caratterizzata da un cielo sereno che si fa leggermente nuvoloso, tempeste intorno ai 25 gradi, vento moderato da est di 15 km e nessuna possibilità di pioggia. Il pomeriggio il sole brilla intensamente, le temperature salgono a 30 gradi, il vento rimane costante a 15 km/h proveniente da est-sud-est, senza alcuna traccia di precipitazioni. La serata mantiene condizioni di bel tempo, con temperature intorno ai 27 gradi, venti più leggeri di 10 km da est e assenza totale di piogge. Durante la notte il cielo si vela lentamente, la temperatura scende a 24°, il vento si indebolisce a 10 km di loft da est e il cielo resta asciutto. Minima della giornata 25°, massima 30 gradi, vento moderato durante il giorno, nessuna precipitazione prevista. Milano, caldo stabile con venti leggeri, al mattino Milano registra un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, temperatura attorno ai 23 gradi, vento debole da est-nord-est di 3-4 km e precipitazioni assenti, secondo esperto Daniele Berlusconi di Trebnit. Nel pomeriggio le temperature salgono gradualmente fino a toccare i 29 gradi, con venti da est-sud-est che aumentano a 5-6 km mantenendo il cielo asciutto.
Il tardo pomeriggio vede la temperatura discendere leggermente.

0: mente a 26-27 gradi. Vento secco da est-sud-est di circa 5 km e nessuna traccia di pioggia. Durante la sera il clima resta stabile, temperature intorno ai 24°. Vento leggero di 4 a 5 km a est da est e senza precipitazioni. La notte porta una minima di 22 gradi. Venti ancora deboli da est, cielo sereno e assenza totale di pioggia. Minima e massima previste 22 gradi e 29 gradi. Venti leggeri per tutta la giornata, senza rischio di piogge. Titoliare meteo, Giurec. Quando tutto è colpa del clima? Sì. E chi sembra credere che ogni temperatura al di sopra di 25 gradi sia un segnale di fine del mondo? Ma davvero, il nostro gusto per un gelato più grande è direttamente collegato allo scarso equilibrio climatico. O è solo una scusa per abbandonare la palestra? Allora perché, al primo soffio di vento, siamo tutti pronti a scrivere un'epica denuncia sul cambiamento climatico? Anche ignorano che il cancro ha già da tempo dei vantaggi nella pubblicità. Forse la risposta è più semplice, la nostra fecondata ingenuità ci fa dimenticare che il meteo è in fondo solo l'atmosfera che fa il suo lavoro, ronda il giorno a Monaco. Se il sole è così forte, perché non porti un cappello? Socio, il cappello lo indossi nella tua mente, ma il sole è reale. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 175 kilocicli.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Mercoledì 22 luglio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Ancora allerta arancione e gialla in Costa Azzurra per quanto riguarda la canicule, ma temperature in calo. I dettagli della meteo dopo le news. E resta alta l'allerta nel dipartimento del Var, dove un vasto incendio divampato nell'area di Pontevé ha già distrutto circa 500 ettari di vegetazione. Sono impegnati quasi 200 vigili del fuoco, 6 Canadair, elicotteri e aerei antincendio. Evacuato il campeggio comunale di Contignac, mentre il lago di Sainte Croix è stato temporaneamente chiuso alla balneazione per consentire ai Canadair di rifornirsi d'acqua. Diverse strade restano chiuse o fruibili a intermittenza e le autorità invitano a evitare tutta la zona. Oggi, mercoledì 22 luglio, nuova ondata di scioperi del personale di Ligne d'Azur. Bus e tram circoleranno con orari ridotti, simili a quelli festivi, a causa della protesta legata al rinnovo salariale e alle condizioni di lavoro. Previsti però servizi straordinari per facilitare l'afflusso e il rientro del pubblico del concerto di The Weeknd all'Allianz Riviera. Trovate sul nostro sito tutte le linee e gli orari dello sciopero di Ligne d'Azur. Isola 2000, passi avanti per la riapertura della galleria commerciale. Dopo un incontro convocato dal presidente della Metropole Nice-Côte d'Azur, Eric Ciotti, comune, commercianti e prefettura hanno raggiunto l'intesa temporanea che consentirà di riaprire rapidamente gli spazi commerciali. Le convenzioni saranno prorogate fino al 15 settembre, mentre proseguono i lavori per una soluzione definitiva. Sono tornate alla normalità le forniture elettriche a Val Lauris dopo le interruzioni che hanno interessato il centro cittadino e alcune zone limitrofe. Enedì ha completato gli interventi e il servizio è stato ripristinato. Cap Dail, una serata dedicata agli anni Ottanta. Vi anticipo che domani, giovedì 23 luglio alle 21, all'anfiteatro della Mer di Cap Dail, ci sarà il concerto gratuito Rivivere gli anni Ottanta con Gilly Jackson, un'ora e mezza di musica dedicata ai grandi successi del decennio, nell'ambito delle soirée estivali del Dipartimento delle Alpi Marittime, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. La meteo di mercoledì 22 luglio. In Costa Azzurra cielo parzialmente nuvoloso e venti di media intensità. Possibili piogge al pomeriggio, soprattutto nell'entroterra delle Alpi Marittime. Allerta canicule di Meteo France arancione nel Var, gialla nelle Alpi Marittime. Lungo la costa temperature minime attorno ai 22-23 gradi, le massime tra Mentone e Saint-Tropez scenderanno tra i 30 e i 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
4: Staccate la corrente,

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza e Centrale Milano, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta torniamo a raccontare una figura già citata in una precedente puntata sul mito di Saint-Tropez, che però merita un approfondimento. Sex symbol, icona di stile del cinema, della musica e in generale dello spettacolo, ci riferiamo a Brigitte Bardot, che non avrebbe nemmeno bisogno di essere presentata, ma che, per ricordare in parte la sua carriera musicale, introduciamo con una delle canzoni più note da lei realizzata, e cioè La Madrague.

0: s'abituer.
1: Nella carriera di Brigitte Bardot, la musica è sicuramente in secondo piano rispetto alla fama che ha ottenuto prima come modella e poi come attrice. Il suo impatto culturale sulla Francia e sul resto del mondo, però, è tale per cui non si poteva evitare un approfondimento di questo tipo. La canzone che avete appena sentito è del 1963, uscita circa un anno dopo l'inizio della carriera musicale di BB. La Madrague è il nome della casa sulla spiaggia di Saint-Tropez dell'attrice, a cui si dice gli autori del brano si siano ispirati per le atmosfere della canzone. La Bardot, infatti, era un interprete e si affidava ad altri autori che scrivessero e componessero per lei. Parlare dei suoi autori ci permette di introdurre la figura di Serge Gainsbourg, che per lei e con lei ha scritto Je t'aime, moi non plus.
2: Je t'aime, oh oui je t'aime.

Questa canzone era stata registrata originariamente nel 1967, nel pieno della relazione tra Gainsbourg e la Bardot. La versione che avete appena sentito, però, che è appunto la prima in assoluto, sarebbe stata pubblicata soltanto nel 1986. Questo pare su richiesta della stessa BB, che avrebbe voluto evitare il proliferare di ulteriori voci scandalistiche sulla sua relazione extraconiugale con Gainsbourg. Ai fini di The French Touch, però, quello che ci interessa sapere di questa canzone è che un'altra versione ha fatto un enorme scandalo in Italia, raggiungendo però contemporaneamente i primi posti della hit parade. Gainsbourg infatti non si era mai dato pace sulla mancata uscita della canzone e aveva fatto in modo di pubblicarla con un'altra interprete, e cioè Jane Birkin. Il problema era che, indipendentemente dalla figura femminile scelta come cantante, la canzone è fortemente erotica e questo fu percepito al tempo come inaccettabile secondo i canoni della Rai. Si creò allora un fortissimo scollamento tra quella che era la realtà del mercato discografico e l'informazione passata dalle televisioni e dalle radio più influenti del tempo. Mentre la canzone era ai primi posti delle classifiche di vendita, Lelio Luttazzi non poteva neanche nominarla all'interno del suo programma Hit Parade, che appunto elencava i maggiori successi discografici del momento. Ripercorrere tutta questa storia a ritroso significa rendersi conto dell'effetto che il personaggio di Brigitte Bardot aveva e ha sulla cultura popolare. Neanche in Italia si poteva sfuggire a questo fascino, ed è il motivo per cui ancora oggi, se a una festa vi ritrovaste coinvolti in un trenino, potreste sentire Brigitte.

Questa canzone è Brigitte Bardot, scritta da Miguel Gustavo e portata alla ribalta dal canto di Jorge Veiga, un altro pezzo che ha fatto il giro del mondo sfruttando il fascino di Brigitte. Ma non sono solo gli stranieri ad aver dedicato passaggi della propria musica alla Bardot. Basta guardare ad esempio a Porta Portese di Claudio Baglioni.

Questa canzone si trova all'interno di Questo piccolo grande amore, il gigantesco successo del 1972 di Baglioni, che è ancora ad oggi uno degli album più venduti nella storia della musica italiana. Il singolo omonimo è invece il più venduto in Italia di sempre, con 20 milioni di copie. E non dovremmo stupirci del fatto che all'interno di un prodotto che ha influenzato in maniera così importante la cultura italiana abbia trovato spazio il nome della cantante, attrice e modella francese. Per non limitarci solo al secolo scorso, però, è giusto ricordare anche un esempio più recente di musica della Bardot ripresa e riadattata in Italia. Mi riferisco al duetto tra la cantante romana Siria e Francesco Bianconi, uscito nel 2005 all'interno dell'album Non è peccato. I due hanno realizzato una propria cover del singolo Bonnie and Clyde, originariamente uscito nel 1968, sempre come risultato della produzione artistica della coppia Gainsbourg-Bardot. Allora, voilà.

0: vi lascio ora l'ascolto di questa versione in italiano con Siria e Francesco Bianconi.
1: La storia di Jesse James forse la sapete già, com'è vissuto, come l'hanno fatto fuori. Vi è piaciuta, eh? Le volete ancora? Allora, state a sentire la storia di Bonnie e Clyde.

un arrangiamento molto più a beat dell'originale e un testo in pieno stile Bianconi. Detto questo, il tempo a nostra disposizione è finito e come sempre io vi ringrazio di avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Un saluto agli amici di Radio Nizza e di Centrale Milano. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza che è un remix della Bonnie e Clyde di Gainsbourg originale di cui abbiamo appena parlato, realizzato da French Accent.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Lascia che sia fiorito.

pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme, il primo Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano, and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
1: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
2: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio, che è il chioggiotto. Però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata

0: pure un'esperienza molto particolare, però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
1: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
0: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile sto a scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre. Presto salteranno fuori altri concerti in autunno, però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto. Oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi in pratica dei miei fratelli, negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
1: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? L'ho realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
0: Bella, bella domanda, guarda, in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura, mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i 2 giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
1: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre, lascio a te il compito di presentarlo perché meglio di te chi può farlo. Dai.
0: Certo. Guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare. È un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo lo volevo dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
1: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
0: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
1: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Am I close enough to the microphone or just right?
2: Oh, sounds good.
1: You want me to get a little closer?
2: Yeah.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti a questa edizione speciale del notiziario di Francia 24 e Radio Nizza, in onda anche su Centrale Milano, dedicato alla Francia. La Francia sempre più lontana dalle democrazie occidentali. In una sola settimana, quella del 20 luglio 2026, la Francia ha introdotto una legge e adottato un decreto che, secondo i critici, la allontanano sempre di più dai principi delle democrazie occidentali, già messe a lunga prova all'interno dell'Unione Europea, e la avvicinano a modelli di controllo tipici dei regimi autoritari. Il primo provvedimento riguarda Polymarket, la piattaforma di scommesse online di cui abbiamo già parlato più volte. Sul sito è possibile scommettere su praticamente qualsiasi tipo di evento, per esempio probabilità che Gabriel Attal diventi il prossimo presidente della Repubblica Francese o su quanto potrebbe verificarsi un determinato evento politico, come ad esempio in quale mese cadrà il governo Le Cornu. Polymarket e simili. Questi mercati sono definiti prediction market. In occasione delle elezioni di Donald Trump e di numerosi altri eventi, si è spesso visto come questo desse delle previsioni effettivamente corrette, ovvero l'intelligenza collettiva di migliaia di scommettitori si rivela più accurata delle previsioni di molti analisti e naturalmente, di quella di gran parte dell'inutile giornalismo tradizionale. Ebbene, cosa ha fatto la Francia? Ha vietato Polymarket, vietato. Se andate su Francia24 o franciaoggi.com potete vedere la homepage, la homepage di Polymarket, come appare qui in Francia, site illegal. Poi prosegue come una mamma: le sites illégaux sont dangereux. Le sanzioni previste sono molto gravi, anche per chi, utilizzando eventualmente una VPN, accede alla piattaforma, comunque indipendentemente dal blocco francese, pubblica ad esempio uno screenshot su un sito francese. Il motivo appare evidente: l'attuale classe politica francese rischierebbe o rischia di fare una pessima figura. Lo sappiamo perché abbiamo visto appunto gli screenshot di come se la passano Macron e gli altri in questo momento. Ma una democrazia non dovrebbe forse accettare anche il rischio di una cattiva previsione o di un giudizio scomodo invece di ricorrere alla censura? La mamma traditrice. È evidente, leggendo il testo della pagina, che lo Stato francese si pone come una mamma premurosa che vieta ai propri piccoli l'utilizzo di un giocattolo che potrebbe rivelarsi pericoloso. Ma è una mamma traditrice. Le scommesse sui cavalli o quelle dei vari gratta e vinci sono più che lecite. No, quelle non sono pericolose. Fanno incassare lo Stato francese, mentre Polymarket tiene i ricavi per se stesso. E veniamo al secondo evento, il divieto per social per gli under 15. Il secondo evento è una legge approvata martedì che introduce per la prima volta in Europa il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il problema, come abbiamo sottolineato, è che per applicare la norma tutti dovranno identificarsi quando accedono ai social network, anche gli adulti. Nessun problema, diranno alcuni. Basterà caricare su un sito sicuro una copia del proprio documento d'identità. I cosiddetti grandi giornali e le principali reti televisive sembrano tuttavia essersi dimenticati la gigantesca fuga di dati che ha coinvolto i sistemi della sanità pubblica francese solo pochi mesi fa, esponendo le informazioni personali di milioni di cittadini. Non esistono siti sicuri e soprattutto non esistono in Europa. Ma al di là di questo episodio, le implicazioni sono evidenti. La questione non riguarda soltanto l'accesso ai social network da parte dei minori, ma l'introduzione di un sistema generalizzato di identificazione degli utenti. Le conseguenze di questa scelta sono state riassunte nelle parole di Aurea, nota voce seguita tra gli altri anche dal sindaco di Nizza Eric Ciotti. La riportiamo testualmente in quanto al pieno supporto della redazione di Nizza 24 e Francia Oggi. Ecco il testo del tweet. Questa è una giornata oscura per la democrazia e la libertà di espressione. La Francia, che dovrebbe essere il paese dei lumi, è diventata il paese dell'oscurantismo e della censura. È il primo paese dell'Unione Europea a imporre la carta d'identità per accedere ai social network. E tutto in questo in nome della protezione dei minori. Non fatevi illusioni, non si è mai trattato di proteggere i minori. Si tratta solo di un pretesto per attaccare il diritto alla privacy, o privacy, e spiare tutti i francesi e presto tutti gli europei. Per verificare che siete maggiorenni, vi verrà chiesta la carta d'identità. Vi diranno che la soluzione è sicura e senza rischi, ma i vostri dati verranno hackerati. I dissidenti e i whistleblower saranno perseguitati ancora di più. La sorveglianza raggiungerà livelli mai visti prima. Il 1984 di Orwell inizia ora. Non può esistere la democrazia senza libertà, non può esistere libertà senza privacy. Ricordate, i partiti e i deputati che hanno votato a favore sono nemici della democrazia e della libertà. Ricordate i partiti e deputati che si sono astenuti, sono codardi che avanzano camuffati, purtroppo anche quelli dell'RN. Ricordate coloro che si sono opposti, sono eroi e amici della libertà. I nemici della libertà vi diranno che se non avete niente da nascondere non avete bisogno di essere anonimi, ma questa è una menzogna, è un'inversione della realtà. Avete diritto ai vostri segreti, avete il diritto al vostro giardino segreto, avete diritto a una vita privata, avete il diritto di non volere che lo Stato vi spii. La privacy è un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La privacy protegge la follia dalla follia totalitaria. La privacy vi protegge da questo Stato che si è lanciato in un delirio orwelliano. È arrivato il momento della resistenza e della disobbedienza civile. Informatevi, imparate a usare le VPN, imparate a escludere le restrizioni. Non cedete, non consegnate le vostre carte d'identità. Stiamo andando verso tempi bui. Lo Stato si intromette sempre di più nelle nostre vite. Lo Stato sta richiudendo tutti i nostri diritti e strappandoci le libertà una a una. E oggi, più che mai, dobbiamo difendere le nostre libertà.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty.

0: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
1: Ficus ginseng. No. Cari signori e signore, questo non è un bonsai. Questo qui è un ficus ginseng. Un gioco tra un piede ed una testa. Il piede è ginseng, che cresce molto velocemente, mentre la testa è un ficus compatta. Bene, se vuoi bene a questa pianta, non innaffiarla più di tanto, ma semplicemente vaporizzala.

Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

giornata, sulle scarpe da tennis, sui blue jeans da 14 once, su come parli, cosa canti.

di noi, piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, coi capelli un po' lunghi.

Noi così creativi, così assuefatti, ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura.

0: 22 luglio 2026, un'altra puntata Reload vi aspetta. Di che cosa? Ovviamente di Nighttime Lover, qui sui 927 kHz di Power 927. Ciao da Luca Conti.
1: Ciao da Luca Marini.
2: Diego Chateau presente.
0: Perfetto. Ma che dite, anche questa sera le radio partner saranno collegate? Io penso di sì.
1: Penso di sì, e quindi le salutiamo. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Centrale Milano in AM sui 1575
0: kHz. Scusa. Ride, perché
2: ride? Sai perché? Perché gli è venuto perché? Radio Saba Sound. Ho fatto Saba Sound. Quindi vado avanti io.
0: Sì, sì,
2: con Radio Futuro FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Medio Radio Castellani in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Ecco, perché non mi becchi più in castagna.
1: Facciamo una volta CH, una volta
0: in coppia, in coppia siete fantastici.
2: Comunque volevo dirti,
0: sì, dimmi.
2: Volevo dirti,
0: sì,
2: che la bellezza di, fammi fare i conti, di 57 anni e 3 giorni fa,
0: sì,
2: sbarcavamo sulla Luna.
0: Mamma mia, ma sbarcavamo? Ma
1: sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: perché questo è un pezzo che dava al mare?
1: Assolutamente no, però ma siamo noi ad essere al mare.
2: Venga, cioè, signorina, il cocco è tutta vitamina.
1: Stiamo degenerando, ragazzi, sono solamente le 22:12. Io vi voglio avvisare del fatto che prima voleva essere un semplice carambur. Piace carambur, vero? Quando parlavamo di Milano Marittima,
3: pasta?
1: Sì, certo.
3: Carambur e 4 formaggi.
0: Mi ha appena mangiato.
1: È una cosa che avranno capito solamente i pochissimi che prima di ascoltare la diretta si sono per caso collegati sulla nostra pagina Facebook. A proposito, ci siamo dimenticati prima, ma potete sempre cercare la pagina e diventare nostri amici, perché lì ci sono tutte le novità, pubblichiamo cose, eccetera.
0: E ci potete sentire anche da lì.
1: Anche da lì abbiamo il link per lo streaming, ma abbiamo messo appunto una bella foto nostra così estiva. Guarda che belli che siamo, in formato cartoon, siamo stupendi. Poi lo faccio vedere anche a te, Luca, che non sei social e non sai mai niente.
0: I cartonati.
1: Siamo... siamo praticamente i cartonati.
0: Che non dobbiamo dirlo forte.
1: No,
0: qualcuno
1: potrebbe sembrare un riferimento
0: sembrare.
1: Giusto.
0: E invece
1: Non è questa la nostra intenzione. Abbiamo ascoltato Gladys Knight and the Pips con la sua Lovin' on Next to Nothing, occasione per festeggiare il suo compleanno. Nata infatti il 28 maggio del 1944, in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo estratto da quello che secondo me è il più bel album della sua carriera, almeno di quella trascorsa insieme al gruppo dei Pips. Dovete infatti sapere che i Pips alla fine erano tutti parenti, perché c'era Merald Bubba Knight, fratello di Gladys, insieme ai cugini Edward and William. E detto questo, parte invece il nostro primo vinile della serata. Questa è la prima Luca Marini Selection.
0: Guarda,
1: fringe parecchio, per cui abbiamo detto dobbiamo parlare un po' di più, sennò si sente. Bello però questo inizio così con il basso prorompente, mamma mia. Loro sono 52nd Street, ho detto bene?
0: Bravo,
1: detto bene. Children of the Night, l'album. Erano gli anni 80, l'86 per la precisione.

0: Chi non si ricorda questo album, The Wild Heart 1983, la voce meravigliosa di Stevie Nicks. Qua da solista con il brano Stand Back, dovete ringraziarmi perché sono andato a pescare una canzone che vede la collaborazione di un artista al quale voi siete particolarmente legati, e sottolineo voi.
1: Questo è vero.
0: Stevie Nicks infatti scrisse questo brano il giorno del suo matrimonio, dopo aver sentito Little Red Corvette di Prince in radio, averne subito trovato un'ispirazione. Registrò la demo, andò in studio per la registrazione e lì ebbe la fortuna, diciamo inaspettata, di ricevere la telefonata di Prince, che poi si recò in studio e collaborò con loro. Però c'è una cosa da aggiungere, che il vostro amico, un po' braccino, volle il 50%.
1: Poi dammi la metà.
0: Il 50% dei proventi. Va bene, ha fatto bene. Oh, questa è un'altra Luca Marini Selection.
1: Questa sì. Quella dopo no.
0: No, vabbè,
1: è tristissimo.
0: Erpomata. Però quando abbiamo sentito l'intro della canzone che invece ascolteremo adesso, vediamo se anche voi siete d'accordo con noi. Un pochino, un po' più lento, un po' più,
1: sì,
0: piano bar,
1: certo. Però dai.
0: Però siamo non siamo normali, è giusto così. E loro sono Matt Bianco. Cos'è che abbiamo scelto? Non ricordo già.
1: Half a minute.
0: Half a minute.
1: È proprio
0: il
1: lei.
0: Nostro mezzo minuto.

0: ci fosse con noi l'amico Maurizio questa sera, avrebbe sicuramente garantito queste percussioni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui aveva visto dal vivo Matt Bianco al Blue Note un po' di tempo fa, per cui insomma, bello ascoltare questa Alpha Minute. Vi vedo impegnatissime, non so bene. Allora, per quanto riguarda il social media manager, so che ha sempre da fare, eccetera. Sì, e tu cosa stai combinando stasera?
1: Casino,
0: come al solito, casino, niente.
1: Niente.
0: Perfetto. No, una cosa l'ha fatta, ha selezionato questo pezzo, che né io né Diego ricordiamo, però
2: io
0: magari
2: molto
0: fra
2: bene.
0: Poco sì.
2: Vicino. Mamma mia, che pezzo questo, ragazzi.
0: No, è un bel pezzo, no. Devo ammettere che è proprio una bella canzone, un ritmo sincopato, come dicono quelli che ben sanno. Non che ben pensano.
2: Non sincopatico,
0: God I Have Your Love. Loro sono Mantronics.

0: Beh, onestamente anche noi avremmo voluto che l'arbitro non fischiasse la fine mai più, come dice Enrico Ruggeri nel suo brano Il Fantasista, che abbiamo ascoltato, un pezzo del 1997 dal suo album Domani un altro giorno, dedicato a un suo grande amico che più che un amico era in realtà quasi un fratello, ovvero Evaristo Beccalossi, che proprio la notte scorsa ci ha lasciato
1: oggi. Cioè, esatto. Oggi proprio.
0: Esatto.
1: Evaristo è passato un pochino alla storia nell'Inter, visto che celebriamo anche lo scudetto, certo, con Beccalossi.
0: Lui era un personaggio, secondo me, che piaceva non solo a noi che abbiamo un cuore che batte di nerazzurro, ma un po' allora, a tutti gli sportivi.
1: Allora, io mi ricordo il dualismo subito nel 1983, quando dopo il mondiale famoso dell'82 all'Inter, certo, arrivò Hansi Müller.
0: Ma me lo ricordo, certo.
1: E ci fu questo dualismo, non si sapeva chi far giocare. Beccalossi fu uno scandalo anche per l'Italia del 1982, perché a furor di popolo
2: aveva fatto la sua migliore stagione.
0: Venne convocato proprio.
1: Non venne convocato né lui né Pruzzo, è che vero, erano stati i due fenomeni di quella stagione. Che peraltro iniziò malissimo, perché nel primo turno di Coppa UEFA, parlavo del mondiale. Parlavo proprio della Coppa UEFA dell'Inter di quei tempi, iniziata il 15 settembre. L'Inter gioca contro lo Slovan Bratislava. Ero allo stadio, ve lo giuro. E Beccalossi sbaglia due rigori nel giro di 10 minuti.
2: È diventato
0: clamoroso.
1: Nel giro di poi altri 15 minuti segnano Altobelli e Sabato, e l'Inter vince 2-0. Ma è proprio un pochino nel DNA del fantasista, cioè il fantasista ha dei colpi magici. Poi il rigore, che la roba,
0: ma non è un rigorista in linea di massima,
1: è il rigore, che è la roba più stupida del mondo,
0: lo so, ma il rigore è per il freddo, non per il fantasista.
1: Ne dico un altro famoso che sbagliò due rigori, partita Italia-Galles Under 21, Andrea Pirlo ne sbaglia due nel giro di 10 minuti anche lui.
0: Quindi alla fine non è che stiamo parlando di calciatori che poi non hanno dato niente, no?
1: Stiamo parlando di Pirlo,
0: di grandissimo.
2: Quello era un periodo del Becca che io andavo sempre allo stadio, avevo l'abbonamento, andavo con mio papà, e quindi il Becca me lo sono proprio goduto, ed era veramente croce e delizia, perché a volte era veramente spariva dal campo.
0: Era il periodo dove lui era duale, cioè non è un dualismo, era la coppia con Altobelli,
2: certo,
0: no?
2: Certo, ma quando era delizia era uno spettacolo.
1: Tutti e due bresciani, peraltro, cioè scusami, tutti e due arrivati dal Brescia, Spiller ovviamente laziale.
0: E comunque con questo pezzo abbiamo voluto omaggiare un grande calciatore, grazie alle parole di un suo grandissimo amico. Dicevamo comunque, prima nel fuori onda, che lui si è precipitato subito a Brescia, perché subito, quando ha saputo,
1: lo chiamava mio fratello.
0: Assolutamente. Pensa che io ero convinto che loro si fossero conosciuti durante una delle partite, sai, calciatori, calciatori. Invece no, si conoscevano da prima ed era un'amicizia veramente molto profonda.
1: E comunque 21, grande vittoria, grande Baldoria.
0: Va bene, la dedichiamo al Becca, che sarà contento da lassù di sentire questa cosa, vero o no? Allora, questo è un pezzo che noi non conosciamo. Lo possiamo ammettere in maniera candida?
2: Certo, però ci piace.
0: E quindi che intro vogliamo beccare? Manco conosciamo la canzone.
1: Scelto?
0: Ha scelto lui, ovviamente.
1: Figurati.
0: Non ha bisogno di dirlo, no?

0: Luca, ti ho visto un po' in difficoltà con il cavo, ti stavi annodando, eh?
1: Sì, sui bicchieri.
0: Sì, certo. Per il momento 101, i Loose Ends, i sempre raffinatissimi Loose Ends, questa volta con Stay a Little Wild Child. Il 7 maggio, quindi per chi ci ascolta in diretta, domani sarà il 40esimo anniversario della pubblicazione dell'album Zagora, o Zagora, non so bene quale sia la pronuncia esatta, pubblicato proprio nel 1986.
1: Ma non li abbiamo messi anche settimana scorsa, con Angry on a String?
0: Abbiamo messo anche settimana scorsa,
1: sì.
0: Ma sai che non ho
1: riuscito. Abbiamo fatto quella battutona.
0: Anche in on a string abbiamo messo, sì.
1: Abbiamo
0: giovane.
1: Fatto quella battutona.
0: Le battutone le facciamo sempre, per cui uno
1: perché ha perso le mani, ti ricordi?
0: Sì, vero. Senti, però devo un disannuncio. Se gentilmente lo facciamo in diretta, tanto nessuno si scandalizza, mi passi l'album.
1: Ecco qua.
0: Prima abbiamo ascoltato una semi sconosciuta canzone di Skipworth and Turner.
1: Indovinate chi l'ha scelta?
0: Tutti vi ricorderete di Thinking About You, ma noi potevamo trasmettere Thinking About You or Love?
1: No,
0: ovviamente no. Abbiamo passato l'ultima traccia del lato A di questo album, era Let Me Down Easy, che non troverete, immagino.
1: No, assolutamente non c'è su Spotify, non c'è da nessuna parte, non la conosce neanche il vicino di Luca.
0: Sapete che noi di solito il giorno successivo alla diretta o un paio di giorni dopo pubblichiamo la nostra playlist
1: questa
0: Spotify.
1: Non ci sarà.
0: Questa non ci sarà. Ma hai messo un'alternativa? Hai
1: messo
0: Thinking About Your Love? Hai fatto bene, bravissimo. E adesso Rick James, un'altra Luca Marini Selection.
2: È proprio Rick James questo.
0: Allora smettila che sei in onda, non sei fuori onda come fai di solito, queste battutacce grevi. Vergognati.
2: Vai,

0: Vabbè, riusciamo quasi a fare il buco praticamente.
1: Quasi, quasi ci siamo riusciti.
0: Allora, abbiamo fatto il video perché abbiamo avuto l'occasione per stappare una fantastica bottiglia di champagne. Ci sei anche l'urletto.
1: È festa, è festa.
0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato invece era di Rick James, che ha la caratteristica di essere stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Rick.
1: Grande Rick James.
0: È un grandissimo, eh? Sei tu che lo denigri sempre.
1: Io me l'ho scelto.
0: Era ovviamente Super Freak. In sottofondo una narrata Michael Walden, ma sì che l'avete riconosciuta, questa è una super inflazionata, ma a noi piace lo stesso. Gimme, gimme, gimme.

0: Dio sul dimmi dove sei, suoni ancora ma per gli angeli, non riesco a non muovermi anche se l'ho ascoltato un milione di volte. Fabio Concato con un pezzo sentitissimo, quasi struggente, dedicato al padre, che quindi arriva direttamente dall'anima di un grande artista completamente, completamente milanese, ricordiamolo, perché...
1: Bravo, bravo Fabio Concato.
0: Sì. Canzone questa che segna il secondo passaggio Made in Italy della serata, ma che mi consente anche di salutare con grande, grande piacere il buon Fabio, che ha ripreso il suo tour Altro di me, interrotto l'anno scorso per ragioni di salute, molti mesi quindi è rimasto lontano dalle scene, è ritornato alla grande, ne siamo molto contenti. Il concerto si è tenuto l'11 maggio ed era il recupero di quello del 2 dicembre 2025 al Nazionale di Milano. Ma era solo la prima tappa, perché adesso ce ne saranno molte altre. Io vi consiglio di cercare sul web e di andarlo ad ascoltare dal vivo. Sempre un piacere. E adesso in sottofondo che abbiamo? In perfetto vinile.
1: Dario Legionnaire. Wow.

0: tu e il tuo amico Giovanni siete dei barbari, lo sapete, vero? No, lo sapete? Cioè, io sto qui a raccontare le storie, salutare Concato, un grande musicista.
1: E poi arriva Deriolo Jones.
0: Poi arriva Deriolo Jones, che peraltro, scusami, devo sentire un attimo io il personal intro trainer. Sì, pronto. L'ho sbagliata, sì. Una. Posso?
1: Può scappare.
0: Butta via, dai, metto giù.
1: Chi che buttava giù il telefono?
0: Era Boldi, ma
1: era Boldi.
0: Non volevo fare una citazione.
1: E faceva, va bene.
0: Ragazzi, siamo messi malissimo stasera. Comunque sì, erano Daryl Hall and John Oates. I can go for that.
1: E adesso che ritmo? E non la Fiat.
0: Sempre
1: su
0: per il ritmo. Siamo un po' giostra, siamo un po'.
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Bambino, prendi il codino.
0: Bambino prendi il codino. Mamma mia. Lo sai che fra pochi minuti sarà il momento meteor?
1: Keep on jumping.

0: Senti che roba.
1: Ammazza che pezzo.
0: Bellissimo. Ah, io lo ascolterei ancora un po' però, ma non si interrompe un'emozione, scusami. Never gonna give you up, never gonna let you down. Un testo così, dove lo trovate? Ditemi voi.
1: Meglio che non ce lo, non dirtelo per favore, perché
0: mamma mia. Anticipato dal nostro jingle meteore, siamo entrati in quello spazio che solitamente è appannaggio di Diego.
1: Diego è uno schifoso.
0: Diego, io non mi sarei mai permesso di appellare così il nostro socio, assolutamente. Però è vero che lui, diciamo, forse l'ha scelta apposta questa qua.
1: Ma no, diciamo che non è che mi sconvolge più di tanto non questa meteora. Non poteva che essere una meteora, perché voglio dire, due pezzi veramente terribili, non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, mentre so che tu apprezzi molto
0: questo
1: Ricastro.
0: Ricastro mi piace.
1: Allora, qua c'è scritto che prima di diventare una star, la star è quella del brodo, però quella del dado, lavorava come autista e tecnico del suono negli studi della mitica PWL.
0: Perché ha cambiato strada, io mi chiedo.
1: Ha cambiato strada perché sennò lo tiravano sotto, secondo me. E poi perché ci fu il leggendario produttore Pete Wallman.
0: Ah, già certo, Pete.
1: A notarlo mentre cantava. Qui c'è scritto nel corridoio, ma in bagno era. Zufolava.
0: Io spero solo che Diego non ascolti la diretta e soprattutto una delle due repliche.
1: Ma ascolta,
0: sennò...
1: sai perché ti dico
0: attenzione,
1: così?
0: Attenzione,
1: sai perché ti dico che
0: dimmi.
1: Era in bagno? Perché è rimasto folgorato.
2: Ce la posso fare.
1: Il Potter, infatti lì penso che sia scomparso in quel momento lì. Pete Waterman è rimasto folgorato perché
0: certo. Ma però tu devi anche ammettere che Rick Astley in quegli anni lì comunque rappresentava un po' quel pop dance un po' raffinato, tutto,
1: sì,
0: alla
1: perché
0: fine.
1: Aveva quella voce lì molto
0: aveva la faccia da bambino e la voce da adulto,
1: esatto, e poi ha fatto due canzoni, finito.
0: Allora la prima l'abbiamo appena ascoltata,
1: esatto,
0: e la seconda l'ascoltiamo adesso per il tuo enorme piacere.
1: Ah, guarda.
0: Grazie Diego per la selezione, speriamo che tu possa tornare fra noi prestissimo, anche perché io un altro momento meteore con Luca non lo reggo.
1: Sono indimenticabili i miei momenti
0: questo
1: meteore.
0: Sì, questo è assolutamente vero. Vabbè, Together Forever!

0: E con Together Forever di Rick Astley si conclude uno dei momenti meteora più dissacranti della nostra storia, e meno male che è finito. Intanto invece sul nostro piatto numero 2 gira un disco che abbiamo selezionato perché porta sul retro di copertina queste due X.
1: La
0: che
1: doppia
0: sono...
1: X.
0: La doppia X significa un pezzo decisamente di qualità, eh? Io non lo ricordo benissimo, devo essere sincero.
1: Anch'io.
0: Nascondo, insomma. Però se ci sono le due X di tale LC, ragazzi, sicuramente vale la pena riascoltare questa canzone di Junior.
1: Junior.
0: Ve lo ricordate, Junior? Quello di Mama Used to Say.
1: È proprio lui.
0: Qui era già senior, passando un po' di anni.
1: Va bene.
0: I get over you.

0: siccome questa l'ho scelta io, sicuramente Giovanni non lo manda il WhatsApp di apprezzamento. Io lo so già, lo so, perché carogna dentro lui.
1: Non c'è neanche in Spotify.
0: Infatti io mi accontento di quello, di essere riuscito a mandare in crisi Spotify, per cui nella nostra playlist I Get Over You di Junior non ci sarà, perché è una canzone non inflazionata come quelle che piacciono a Luca. Però è siccome vero, l'ho selezionata io, niente, così. Pensate in che ambiente mi tocca lavorare.
1: Mamma mia. Un ambiente tossico.
0: No, ambiente tossico, Vabbè, questa già il fatto che l'hai selezionata tu non piace. Mai sentita, mai gradita, non so chi sia sto Fini Sanderson, chi l'è?
1: Ah, è uno bravo,
0: Sì, certo.
1: Senti che pezzo, ma
0: soprattutto quando, conosciuto.
1: Quando comincia, a cantare.
0: Siamo a metà dell'opera, certo. Spettacolo. Vabbè, ascoltiamola, va. Skip to my Lou, Fini Sanderson.

0: Cambio al volo per l'ultimo spazio Made in Italy, grazie a un suggerimento di Luca Marini. Avevamo inizialmente programmato Alba Chiara, ma lui ha detto: ma mettiamo qualcosa di un pochino più allegro, di spensierato. Noi l'avevamo evitato, Diego, lo sai perché? Certo. Perché quando si parla di Coca-Cola, di bollicine, il pericolo è altissimo.
1: Vabbè. Io poi lo arrivo a casa.
0: Almeno oggi che abbiamo un ospite.
2: Magari sull'ondata che ti posso dare arrivi prima.
0: Una spinta.
1: No, perché secondo me l'eco rimbalza sul resegone, viene giù la slavina e non arrivo più a casa.
0: Era Vasco Potrebbe Rossi essere. Con Bollicine. Il cantante di Zocca è nato il 7 febbraio 1954. Bravo. Si entra nello spazio Slow Jam and Ballads con i Foreigner.

0: traumatizzato da piccolo quando, sentendo una radio privata, ascoltai un collega dell'epoca definire questo gruppo i Foreigner, e quindi lì è rimasta proprio
1: dentro, i Foreigner
0: un pochino. Erano i Foreigner con I Want to Know What Love Is, il titolo del pezzo scelto questa volta, lo devo dire, da Luca Marini.
1: Mamma mia.
0: Adesso però arriva
1: ogni tanto,
0: qui arriva però il pezzo d'oro, vero pezzo d'oro della serata. Questa è la ballata della serata, signori. Se dobbiamo premiarne una, io casualmente sceglierei questa, non lo so perché, però
1: mi zittisco.
0: KC and the Sunshine Band con un pezzo veramente indimenticabile. Please don't go.

0: Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever e altri grandi successi cantati dal mitico Rick Astley. Questo è un pezzo del 1991 per festeggiare il suo compleanno, lui che è nato il 6 febbraio del 1966.
1: Oh, un coscritto.
0: È un coscritto, esatto. Una delle poche ballate della sua carriera era Cry for Help. E adesso Al Jarreau. Giusto?
1: Eh sì, dai, questo qui intanto lo dobbiamo mettere.
0: Poi giustamente mi ricordava Giovanni che dobbiamo ancora esaudire la sua richiesta che ci ha fatto subito all'inizio appena arrivato, ragazzi.
1: Quindi... sta già cazziando, perché no?
0: Giusto, soprattutto tu. No, ma avrebbe solo ragione.
1: È vero, giusto.
0: Earth, Wind & Fire fra poco, dopo questo pezzo qua. Che pezzo.

0: La hit track di questo disco era Morning.
1: Yes.
0: L'album Ja Rule, dal quale abbiamo ascoltato I Will Be Here For You. Ed ora un vinile fa partire il nostro piatto numero uno. Giovanni, è tutta per te.
2: Grazie. Questa quindi è una Giovanni Barbera Selection.
0: Assolutamente.
2: Comunque, Earth, Wind & Fire, uno dei gruppi per me più belli, e questa è Sunshine dall'album Gratitude.

0: Che dici, Luca? Anche questa la puoi definire un'inflazionata. Vediamo se hai coraggio, di andare proprio contro il tuo nuovo socio.
1: Direi proprio di no. Mi spiace, ma...
0: E così, grazie a Giovanni, l'occasione di un altro graditissimo omaggio a Morris White e ovviamente a Philip Bailey e a tutti gli Earth, Wind & Fire, con i quali concludiamo praticamente la nostra trasmissione. Ma visto che noi li amiamo così tanto, adesso agevoliamo per un'ennesima volta la base. Sempre degli Earth, Wind & Fire.
2: Allora, perché? Adesso dobbiamo salutare chi ci ha raggiunto via social network, via WhatsApp, bla bla bla bla, solite storielle. Ma c'è una cosa importantissima, Gianluca.
0: Oi!
2: Che ci siamo dimenticati che tutta la trasmissione,
0: ma porca,
2: che dobbiamo dirlo, lo diciamo adesso.
0: Assolutamente, lo diciamo adesso. Tutti a dormire.
2: Allora, stiamo facendo un messaggio a tutti gli ascoltatori. È tardino.
0: Un appello,
2: è tardino. Allora, io e Gianluca abbiamo bisogno di un falegname.
0: Esatto, io ho bisogno di fare un piano di lavoro, praticamente.
2: Io farò una cosa un po' più importante, però bisogno di un artigiano. Cioè, tra tutte le conoscenze, tutti gli ascoltatori,
0: contattateci.
2: Adesso magari le mail dimenticatevela, perché tanto c'è, non rispondiamo mai.
0: Ci mandate un WhatsApp.
2: Lì sulla radio noi lo leggiamo.
0: Ridallo il numero, dillo bene, perché così
2: allora
0: lo segnano.
2: WhatsApp per la falegnameria.
0: 351 96 26 927 351 96 26 927.
2: Sto falegname è urgente, cioè ve lo diciamo.
0: Sì, non è che potete starli a far fornella, dobbiamo sbrigarci qua.
2: Poi ci siamo un pochino persi via perché non abbiamo raccontato gli appuntamenti delle repliche.
0: Vabbè, abbiamo tempo. Tu intanto saluto tutti.
2: Saluto.
0: Vai liscio.
2: Allora,
0: vai liscio.
2: Salutiamo tutti quelli che ci hanno raggiunto via WhatsApp e via social. Come al solito dico i nomi, perché se mi perdo qui i cognomi è finita.
0: Ma certo.
2: Michele, Maurizio, Corrado, Giorgio, Paolo, Max, Davide, un altro Marco, Mauro, Ennio, dagli una testata. Freddy, Fernando, Gianmario. Guarda che ti vedo io, anche se non ti guardo. Carlo, Nick, Paolo, Sabatino, Massimo, Claudio, Kenny, Carlo, Pippo, questo è nuovo, Pippo. Diego e la Gabri, che ci stava ascoltando anche lei.
0: Anche lei ci sta ascoltando.
2: E quest'anno non torna in Italia.
1: Peccato, Gabri, avrebbe fatto piacere stringere.
0: Era questo
1: la
0: il periodo l'anno scorso che era venuto a trovarci? Non ricordo.
2: No. Perché il periodo, lei va giù per il periodo natalizio e poi torna per il periodo fine primavera, inizio estate.
0: Quindi era prima dell'estate, forse, che era venuto a trovarci.
2: Assolutamente. Sì,

0: ringraziarvi.
1: Ma siamo noi a ringraziare te. Ascolta.
0: Grazie di avermi fatto tornare indietro di 40 anni. È stata una gran bella serata, grazie veramente.
1: Ci fa molto piacere sentircelo dire. Ci ha fatto molto piacere averti ospite. E naturalmente la nostra porta è sempre aperta.
2: Guarda, quando vuoi.
1: Guarda, piuttosto cacciamo Luca, il posto per te ci sarà sempre. Allora, tranquillo.
2: Tranquillo.
1: Intanto è cambiata anche la canzone, perché siamo così prolissi che purtroppo la base non dura abbastanza.
2: E quindi siamo al quarto pezzo degli Earth and Fire
1: stasera. È diventato quasi uno speciale per Earth and Fire. Va bene, va bene. Però vi vogliamo salutare sulle note di un pezzo di Janet Jackson, perché il 5 di febbraio del 1986, quindi esattamente 40 anni fa, veniva pubblicato il suo album Control, forse uno dei suoi più grandi successi. Ricordo bene, era anche questo stato prodotto dai nostri due, dal duo mitico Jimmy Jam e Terry Lewis, vero o no? Ma certo che sì. E forse la ballata più struggente della sua carriera, io ho scelto questa.
2: Io questa nella cassetta C90 che tenevo in macchina era la canzone Disco Limone. Perché qua scattava,
1: cioè la cassetta alla trombo musica che ti tenevi lì per l'occasione. Certo,
2: con autoreverse.
1: Ma chi non l'ha avuto una cassetta così?
2: Chi non l'ha avuta?
1: A parte Luca che aveva i puffi, come. Beh, però. Vabbè.
2: Luca ce l'aveva una sua cassetta.
1: Ah sì, che cos'è?
2: E l'ascoltava con la Claudia,
1: sì.
2: Solo che a un certo punto la Claudia dice: cazzo Luca, tutto inflazionate.
1: Vabbè, basta.
3: Come
1: okay.
3: fa a saperlo, okay. Porca miseria.
1: E gliel'ha raccontato lei. Va bene amici, a mercoledì prossimo 22 sui 927 kHz di Power 927. Vi salutiamo davvero a questo punto sulle note di Let's Wait a While. Scusate, mi sono un po' impapinato.
2: Partita la protesi.
1: Siamo andati lì cos'erano i provenzali? Dove cacchio mi avete portato stasera?
3: I provenzali.
1: No, non erano i provenzali. Cos'era quel posto?
3: Mexicale.
1: Cali, Ali c'era.
2: Sì, però
1: Cali.
2: Al di là dell'oceano.
1: Sì, c'è, va bene.
2: Ma niente. Eravamo in Atlantico.
1: Da Luca Conti è tutto, bye bye, alla prossima.
3: Da Luca Marini anche.
2: Da Diego, bye.
1: Ma anche da Giovanni.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao, alla prossima, bye bye.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: bugiarda tu, tu che sembri un dipinto. Passiamo e spassiamo. Per molti siamo oggetti inanimati. Sapere, non sapere. Per questo si vive. Voliamo come aquile quando non vogliamo sapere. Tacciamo quando sappiamo. Bugiarda tu? Non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. La ami e la detesti, come fai con te stessa e la pioggia. Perché, amica mia, tu sei vera, come quel gemito di emozione che porti dentro, che fa di te un dipinto. Ed io amo chiamarti poesia.
1: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

e alla Trans Siberian Orchestra. Si chiude lunedì 24 agosto con la serata della compagnia fuori concorso alle 22, sempre a Cannes, per il Festival Piro Melodico. Ci sarà la compagnia Flash Barrandov Special Effects della Repubblica Ceca con Tutto è scritto nelle stelle. Le stelle custodiscono da sempre passato e futuro, desideri e destini. Il viaggio proposto attraversa sonorità epiche, atmosfere cosmiche che richiamano celebri serie e film di fantascienza, fino a un finale che mescola energia e mistero, senza mai perdere il filo del tema portante. In playlist, Our Destiny e Hearth of Courage di Thomas Bergesen, ma anche Running Up the Hill di Kate Bush e Faith No More con We Care A Lot, per chiudere con Alice Cooper e I Am Always Chasing Rainbows. Perché vi diamo anche le playlist? Perché sono brani molto suggestivi, senz'altro quando sarete sotto la pioggia di fuochi d'artificio verrete anche trascinati emotivamente dalla musica, e così sapete già che cosa ascolterete o, guardando sul vostro telefono quella sera, la sera dei fuochi, potrete andare a vedere qual è il brano che state ascoltando in quel momento e magari farlo diventare una vostra personale playlist. Trovate quanto vi ho raccontato scritto nero su bianco online nello speciale Fuochi d'artificio piromelodici a Cannes, la guida completa e tutte le playlist per il 2026 sul sito radionizza.it, uno speciale a cura di Marco Ugo Barsotti, Antonella Fava, e la mia voce che vi ha condotto fin qui è quella di Marco Casa. Un saluto e a presto con altri speciali dalla Costa Azzurra su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcasting.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: E poi non sono soltanto le idee che si devono digerire, anche le cipolle. Mia madre da bambino mi picchiava. Mi è rimasto un peso sullo stomaco. Una cipolla. Non mi va nessuno e giù. So che se la digerissi mi farebbe anche bene, perché non è detto che una cipolla ti faccia male. Se la capisci, butti via quello che non serve e tieni la sostanza. Mia madre voleva molto bene a mio fratello. Simpatico mio fratello. Piace anche alle donne. Che peso. Lo stomaco. Deve essere una cosa importante la digestione. Ho provato anche a metterlo un po' da parte il peso, le cipolle. Come se non ci fossero. Qualche furuncolino. Mia madre per l'indigestione mi dava sempre la limonata Rouget. Era molto buona quando ero malato. Mia madre, si intende. Mio fratello non si ammalava mai. Era sano. E mia madre lo accarezzava. Accarezzava anche me, mia madre. Non mi va giù. Potrei anche vomitare. Ma vomitare non serve, come non mangiare. Sì, lo so, l'importante è digerire. Devo digerire.
2: Mangiare. Mangiare per non morire, ma digerire. Digerire.
1: Certo, certo, la cipolla infanzia ha formato mamma, formato fratello, formato Gesù, ma si può anche digerire. Un po' di nausea, un po' di stitichezza, ma poi vai. E che più avanti vai, più ti trovi di fronte a certi cipolloni.
2: Mangiare. Mangiare per non morire, ma digerire. Digerire.
1: Fate tutto facile voi. La mia vita è piena di cipolle. Anche lo stomaco non fa in tempo. Cipolla scuola, cipolla lavoro, cipolla sesso. Dai,
2: mangiare,
1: giù, giù.
2: Mangiare per non morire, ma digerire. Digerire.
1: Va bene, scuola, lavoro, sesso. Posso anche digerirli. Che poi c'è da vedere. Ma con la cipolla esistenza, come la mettiamo? Non so, dico, un dolore di quelli grossi. Tipo cipolla famiglia. Che fai? Niente. Non ne vieni fuori. Le chiedo scusa. Prego, non è niente. Potremmo anche darci del tu. Sei così vera.

al centro della musica. Radio Centrale Milano.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo.
0: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: Questa è una canzone di protesta che non protesta contro nessuno, anzi, siamo tutti d'accordo.